say my name. Nelle mie pascolage c'è un tessuto che mi viso tra sé. Shock is for the skin, just for mi preparo il tuo remix. Non preciso, c'è allegria.

0: ben voilà. Donc là, j'ai fait mon tour, c'est fini. Merci à toutes.
1: L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale nella nebbia d'inverno. L'uomo vive tra muri di strade bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan. In un pezzo di pan.

dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo, gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri.

rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde da un fischio alla cagna e compare la lepre.

0: Ecco.
1: Et toi?
0: Ouais, quoi, moi?
1: Et toi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi?
0: Non, non.